0: 94.9.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che ode, completo, candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah. Mami,